che cancelle. Che ti alzi a costa, sì, e vos sos, che vos sos tremendo, Cele.